shilade, wo hit dikade, ho ya te. Nage tankade, tonka shilade, haki zitade, ho ya te. Waka tankade, unka shilade, wo hit dikade, ho ya te. Nage tankade.